di vostro latte e canti della teva o canta. Se vostro latte e canti della teva o canta. Cavere gli alamai, trosti

Si vuoi se la te cambi gratis lo canta. De tu taco, de tu taco, yo que soy portadú. Yo que no me surelle que les cambi per lo su. Que sei lo conte viei de la princesa de la OIE. Que pusarei la foca. Cutiserei nel pasparei de dunque tei besun. Capo de magida, esta so chi suie. Shit, shit, lasti ventenut. Si la branco petto, petto, petto, che infutuzze. Shit, shit, lasti ventenut. Si la branco petto, petto, petto, che infutuzze.

guatelo, una terabilla. Fifina di un matu ha detto a Rosé, hai una tubaiola, ma dopo un cinè, sta ma sento Fifi.

un nostro baccettore che vuole arruinare tutto un nostro sudore, o si vuole pigliare, anche per fare l'amore, che vuole rapagare.